incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.

Birichini, anche voi pensate che senza chiedere sia il modo più bello di ricevere? La vita piano piano ti insegna chi sì, chi no, chi mai più. Radio Birichina e la sua musica però sempre.

ama la vita perché è l'unico regalo che non riceverai due volte. Radio Birichina, no problem.

0: Se non puoi volare, corri. Se non puoi correre, cammina. Se non puoi camminare, striscia. Ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti. Vai avanti e ascolta Radio Birichina. Birichina.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Molto meglio sbagliare senza rinunciare che aver perso senza averci mai provato. Buon ascolto dallo staff di Radio Birichina.

È bello sapere che tu ci sei sempre. Tu, che riesci a farmi stare bene anche quando sono a pezzi. Grazie. Letto. Buonanotte. Radio Birichina, no problem.

Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: voce, quella di Rihanna. Grazie a Fede, sempre così carina, gioiosa, spiritosa, motivata, serve anche per motivare un po' tutta la gente di Birichina che alle prime ore del mattino si sposta per raggiungere i posti di lavoro. Vabbè, buongiorno a te caro amico, cara amica che da poco ti sei sintonizzata sulla tua radio Birichina e ti ritrovi un Giovanni Zani. Comunque non sono a mezzo servizio, la voce è quella che è, però ciò non mi impedisce di fare ugualmente il mio lavoro. Parlerò di meno, voi siete fondamentali ed è da queste cose che capisco il valore degli amici. Guarda, li stanno precipitando addosso da tutta Italia, bene così, dai.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Morena. Ciao. Da Cazzago San Martino. Ciao. Brescia, per svegliarmi vorrei la canzone di Rocky Survival e dedicarla anche al mio amico Joe che stamattina ne ha bisogno.
0: È vero.
1: Alza la voce, se no non ti sento. Ciao. D'accordo. Grande Joe.
0: Ciao, se avete anche qualche rimedio, sai, i classici rimedi alla nonna che sono quelli che funzionano, meglio è le pastigliette che ti danno, delle gurcine. Se volete segnalarmi qualche cosa, fatelo pure.

0: della tigre, The Eye of the Tiger, l'occhio da pesce gatto più che l'occhio della tigre stamattina. Grazie anche all'amica di Brescia, Anna Trebasele, che è pronto.
1: Buongiorno,
0: ciao,
1: Joe.
0: Ciao.
1: Buona settimana, Anna. Sì. Fantasmina Trebasele.
0: Ciao.
1: In qualunque posto, se possibile, in qualunque posto fuori e dentro di me, gatto Panceri.
0: Va benissimo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.

0: punto,
1: peggio.
0: Hai
1: fatto
0: le ore piccole ieri,
1: No, assolutamente
0: va
1: no.
0: Va bene, sono dai, la puntata ragazzo. È iniziata, sì. E da qui a che termine è un tiro di schioppo. È comunque un piacere sentirti anche così. Saluto tutti i birichini, la mia birichina,
1: sì.
0: Da Villar, Roma.
1: Sei un amico.
0: E allora?
1: Sei un amico, non posso urlare stamattina. Guarda, devo cercare di conservare quello che è rimasto della mia voce. Ma saranno questi improvvisi cambiamenti di temperatura, che ne so. Boh, sarà il climatizzatore dell'auto, perché ci do dentro di brutto io con questi ausili. Va bene. Che devo fare? Una canzone breve, ci penso io, fra 37 secondi, perché adesso devo fermarmi, c'è la pubblicità. Birichina.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: È fondamentale la tua voce, almeno la tua stamattina, mi scrive. Ti consiglio latte, miele, ma soprattutto grappa. Molta grappa, pota. Grazie fratello. Aspetta, Monza Brianza, andiamo, Monza Brianza.
1: Buongiorno birichini, Massimiliano Lazzate detta Anguilla. Senti, Gio, oggi non ti si può sentire così.
0: Che te devo da
1: secondo
0: dire,
1: me sei rimasto col culo scoperto. Dalle nostre parti si dice così quando uno di notte fa andare come un caimano.
0: No.
1: Secondo me ieri sera hai fatto il pistolero e allora ti dedico la Lamborghini con pistolero. Te la dedico a te, perché secondo me hai pistolato tutta la notte. Ciao Gio, dai, tieni duro.
0: Sì.
1: E come sempre Gio, ti voglio bene.
0: Ciao, ciao belli. Ciao ragazzo, ciao.

0: farlo stamattina, assolutamente no. Fabi, andiamo.
1: Buongiorno.
0: Con che coraggio.
1: Senti, una bellissima voce.
0: Sì.
1: Da Fabi, come sempre, camionaro.
0: Sì.
1: Se possibile, mettere una canzone Village People, una canzone molto vecchia, In the Navy.
0: Sì.
1: Correggimi il mio inglese, permettimi i miei errori.
0: Assolutamente perfetta,
1: una pronta guarigione.
0: Grazie.
1: Della tua voce.
0: Grazie.
1: Però la sera bisogna essere più calmi e più cauti. Non abbiamo più retaggio.
0: Anche te, ragazzo.
1: Buona giornata.
0: Anche te, è da tanto che mi sono accorto che non ho più.

0: Roberto su Radio Birichina. Giovanni Zani, ci saremo anche nell'ora dopo, nell'ora dopo vi dico soltanto che Rosa è presa peggio di me qui, quindi siamo da mutua stamattina, siamo da mutua entrambi, però ce la faremo noi duri, muso duro.
1: Ciao, ciao a tutti, buon inizio settimana.
0: Ciao,
1: sono Tiziana di Lago Santo, ti lascio il gettone.
0: Grazie.
1: Sabato mattina mi sono svegliata presto e ho trovato la tua sorpresa che eri in radio.
0: Vedi.
1: Ora ci sentiamo venerdì perché
0: sì,
1: è il mio compleanno sabato e
0: sì,
1: voglio farmi gli auguri da sola.
0: D'accordo.
1: Ok, giù, ti lascio il gettone. Buona giornata.
0: Va bene. Ciao ragazza, e se non abbiamo modo di sentirci per il fine settimana, tanti auguri. Porta sfiga anticiparli, no. Sei un uomo che li fa ad una donna, no. Se è il contrario, sì. Allora tanti auguri, eh.

0: Roma, 12 minuti e saranno le 6. Andiamo, Tradate, Varese.
1: Ma buongiorno, buongiorno. Sono Maria dalla, sì, da Tradate, provincia di Varese. Che sì, dire, questa mattina, oltre alla tua simpatia, c'è anche una voce sexy.
0: Quando
1: mettimi
0: mai?
1: Pure la canzone che preferisci tu. Ti lascio il gettone. Un abbraccio a tutti. Buon inizio settimana.
0: Grazie, grazie. Vi ricordo che saremo in onda. Sono preoccupato per la prossima ora, io, dove sarà abilitato il numero diretto proprio. Mi raccomando, ricordatevi che c'è quest'anima messa male e un'altra è a letto, che è Donna Rosa, quindi sostenimento massimo. Domani io tornerò più in forma che mai, faccio giurin giurello, è promesso.

0: siamo in grado di fare i figatoni anche noi, di mettere la roba. Questa è una pennella, tiene un tocco di classe alla nostra mattina. Come donna di classe, la nostra donna di Tradate, in provincia di Varese. Mamma mia! All around the world, Lisa Stansfield, la signora di Confienza, il paese delle zanzare giganti, dove hanno le zanzare che sono come gli F-104 dell'aeroporto di Istrana. Medicinali no, io voglio rimedi naturali, c'è chi mi consiglia l'aceto, di questo non avevo sentito parlare, no? Gargarismi con... giusto un dito, ma non da mandare giù, da fare gargarismo, bene, dai. Le alici, vedi. La grappa no, perché avrebbe un altro effetto, caro il mio Willer da Roma.
1: E allora!
0: Quanto mi dispiace non poter urlare con te stamattina, ma domani sarà già risolto il problema, perché io quando mi impegno, insomma, riesco a sistemare tutto. Andiamo.
2: Ciao caro Gio.
0: Ciao.
2: Sei sexy anche con questa voce. Solo un salutino veloce, buona giornata a tutti da Dani, da Vigevano.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao,
0: Dani,
2: buona giornata.
0: Ciao, buona giornata.

queste sono le poesie clandestine H7 con LDA su Radio Birichina. Mancano 3 minuti soltanto alle ore 6 del mattino. Ci sarà il contatto informativo immediatamente dopo la puntata di Solo 60 e dintorni. Chiudiamo il Buongiorno Gio, la puntata di Solo 60 e dintorni come sabato, eccezionalmente anche oggi con me che sono Giovanni Zani. Donna Rosa è messa peggio di me, ve lo dico, siamo proprio a ranghi ridotti. Porta pazienza, diceva anche una vecchia pubblicità. Chiudo quest'ora e poi ci sentiamo con le dirette, vai. E che canzone, eh? È il momento delle cocore, questi sono i dischi limone che fanno bene anche alla gola e alla voce. Have I told you lately? La voce è quella di Rod Stewart.

0: Amore, piccolo problema.
1: Che succede?
0: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
1: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
0: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
6: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Anche le persone scadono e la loro data di scadenza la trovi nelle loro parole, nelle loro azioni, nei fatti. Radio Birichina, data di scadenza non pervenuta. Birichina.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Birichina. Solo 60 e dintorni. Buongiorno! Questa è Radio Birichina. No problem!

0: carico da 90, ma che dico un carico da 90? Un carico da 100, ci siamo giocati subito Fred. Aspetta, perché quando parte Fred io so già chi mi arriva. Pronto sei tu? Pronto? Pronto?
1: Pronto? No. Ciao, non ti sentivo, porta pazienza.
0: Ascolta, fai qualcosa per sentirmi e non farmi urlare, perché sono messo male. Sono messo male. Chi mi sta parlando? Da quale parte d'Italia?
1: Sono Claudio, dalla provincia di Vicenza.
0: Sì, Claudio.
1: Ciao.
0: Allora, come stai, Claudio?
1: Bene, dai, bene. Inizia un'altra settimana lavorativa.
0: Sì.
1: Siamo in direzione Lombardia.
0: Sì.
1: E ne facciamo un bel po' tra la Bresciana, la Bergamasca e il Milanese.
0: Bravo, sei stato carino. Come dite voi camionari, occhio alla cristalleria, mi raccomando.
1: Sì.
0: Ok.
1: E anche al prossimo, a noi stessi al prossimo.
0: Ok, ascolta, avevi in mente di proporre qualcosa o mi lasci il gettone?
1: Allora, se volevi, se si può, se no ti lascio il gettone.
0: Sì.
1: Se si poteva, semplice, di Gianni Togni.
0: Di Gianni Togni, hai qualche ricordo particolare con questa canzone?
1: No, la giovinezza.
0: Ok.
1: La giovinezza, quando eravamo un po' più giovani.
0: Va benissimo, dai. Va bene così, non ti chiedo altro, ok?
1: Io ti ringrazio.
0: Ciao.
1: E ti auguro una buona settimana.
0: Ciao. Grazie Claudio Vicentino. Primo Veneto della settimana, Ciao, sei il primo.
1: Ciao.
0: Allora, è iniziata la puntata di Solo 60 e dintorni, eccezionalmente con me, come sabato, è vero, del resto, perché Rosa è messa peggio di me. Pronto? Chi è? Ecco, la donna di Fred. Siamo collegati con la pista di atterraggio delle zanzare di Confienza. Siamo in provincia di Pavia. Hanno cominciato già a rompere un po' le pallonzole.
2: Ma direi proprio di sì, ora che vanno in letargo, credo. Dai, non ne possiamo già più, ma come sono arrabbiati.
0: Sai che ho notato una cosa, che ancora devo vederne una quest'anno e ancora mi devi infastidire una zanzara.
2: Allora, non... se le mando con UPS.
0: No, o sono cattivo, sai che proprio mi faccio schifo anche alle zanzare. Questa...
2: Torna la voce.
0: Mamma mia, vabbè, dai. Come stai? Come stai, Rosella?
2: Frescamente, fa freddo stamattina.
0: Hai avuto il nipotame tra le balle in questo fine settimana, oppure hai potuto goderti?
2: Non chiedermelo, perché intanto ci sono quotidianamente, se sì. Non due, se non quattro, se non sì. Quattro sono sei.
0: Sì, perché ricordiamo nonna, bisnonna, super bisnonna, tutte femmine per casa.
2: Otto. Pensa qui, povero mio.
0: Va bene.
2: Figlio unico.
0: Ok, Rosella, non è che hai un rimedio tu per la voce, ma di quelli naturali, perché mi stanno scrivendo di tutto.
2: Sì, con l'aceto lo sapevo anch'io, so che l'hai detto prima.
0: Sì, ma un goccino proprio.
2: Io guarda, prima impatto, occhi e vado.
0: No,
2: poi faccio risalti, faccio tutte queste cose così, perché sono soggetta anch'io.
0: Ok.
2: E questi sbalzi di temperatura fanno bene.
0: Ti fregano.
2: Sì.
0: Va
2: tu
0: bene.
2: Sempre, quindi hai voglia.
0: Esatto, cioè, è stata inaspettata, perché tu sai che io non ho modo di parlare durante la notte.
2: No.
0: Non ho modo di relazionarmi con qualcuno se non con voi proprio alla mattina molto presto. Come ho aperto bocca ho sentito che non c'era voce. Proprio
2: allora devi cominciare a cantare come Bocelli, qualche aiuto alla voce in maniera sul balcone, perché cominciare a pensare il girato, no?
0: Va bene. Rosella, ti abbraccio, Fred è andato, sei contenta.
2: Sono contenta, diretta, grazie.
0: Ti abbraccio, grazie. Grazie, grazie. Grazie. Che cos'è? Abbiamo? Da Bergamo.
3: Ma non sapevo che Radio Birichina aveva assunto Amanda Lear come nuovo speaker alla mattina. Ah no, sei tu, Gio. Pota.
0: Lo dico sempre alla mia collega Paola, no, in piscina. Perché anche lei ogni tanto parte la voce, mi dice.

0: Salvia. Aspetta, che lo voglio leggere. Intanto l'infermiera personale al telefono, Cinzia di Brescia.
1: Ciao Gianni.
0: Aspetta, ti leggo il messaggio. Latte caldo con salvia, fai bollire il latte con 4 foglie di salvia e bevi caldo. Secondo te è una cosa che può funzionare?
1: Ma è meglio il miele, meglio il miele.
0: Meglio il miele, vedi, latte caldo con salvia, che fa schifo solo al fatto di pensarla una roba del genere. Buongiorno Cinzia di Brescia, come stai?
1: Ciao, sì, dai, abbastanza bene, si ricomincia la settimana.
0: Sì. Dove te ne andrai, canaglia? Ma non dirmele certe cose. Che mi è rimasta qua la Sardegna dal 2015 che non ci metto piede. Ho una voglia di fare una puntata sarda. Guarda, farò una puntata sarda. Ascolta, che località della Sardegna? Che località?
1: Sant'Eodoro.
0: Ho capito, io invece preferisco Capoboi, le zone proprio che se tiri le 100 lire all'altra parte ti arriva la banana, no? Dico.
1: Tirerò un po' in moto, dai, non c'è problema.
0: Va bene, Cinzia, hai scelto una bella canzone che richiama un po' la voce di Kim Carnes, richiama un po' la voce mia, quella di Rod Stewart stamattina.
1: Okay.
0: A chi la vuoi dedicare? Gli occhi che tanta fortuna hanno portato a Kim Carnes.
1: Guarda, l'ho detto mio marito che mi serve 3 anni.
0: Ok.
1: E lo penso sempre e sì. Lo dedico a lui.
0: Va benissimo, ok? Ciao ragazza, buon lavoro.
1: Ciao,
0: ciao, ciao. Eh sì, gli occhi di Ben Davis, tanta fortuna hanno puntato a questa donna, Kim Carnes.

0: ragazzi, vi chiedo di non scrivere. Lo so che state facendo apposta per mettermi in maniera ulteriore in difficoltà stamattina. Registrateli i messaggi o chiamatemi al numero della diretta. Dai. Disgraziate che non siete altro. Va bene.
1: Buongiorno, sì. Joe.
0: Ciao.
1: Sono Ringo da Brescia, ciao.
0: Ringo.
1: Tutto bene?
0: Tu...
1: Il matrimonio?
0: Oddio.
1: Volevo solo salutarti, sei un grande. Ciao, buona settimana, ciao.
0: Grazie, Ringo da Brescia.

Birchina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770, e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Devi arredare il tuo giardino?
0: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
0: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
0: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
0: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi. Berichina.
3: Le difficoltà spesso preparano le persone normali a un destino straordinario. Radio Birichina, un bellissimo destino che non ti aspetti. Birichina.
4: Vuoi qualità a metà prezzo?
5: Di più.
4: Vuoi spendere meglio?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.

0: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare.
1: Le perle di Roberto.
0: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
2: E siamo insieme anche questa mattina, amici di Birichina. Un ciao da Roberto per una nuova settimana di grandi successi. Cosa dici, Tiziana?
3: Presente, buongiorno.
2: Buongiorno a te, tutto bene?
3: Benissimo.
2: Ricominciamo con il fresco dell'estate più calda che mai, dai. Allora, la prima perla di oggi è un brano di Giorgia 1996. Salutiamo i romani all'ascolto e ascolteremo E c'è ancora mare, per chi è già beatamente disteso in spiaggia a sollezzarsi un po', no? Distesi bello con la sabbia sotto i piedi, che bello, che bello. E poi abbiamo un brano indietro nel tempo, 1964, i Four Seasons con il grande Frankie Valli e la sua band. Ascolteremo Stay Just a Bit Little Longer, questo brano che ha fatto epoca, che noi riascoltiamo oggi come perla. A tutti voi buona vita, ciao da Roberto.

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Problems?
2: Problems?
1: No problem! Radio Birichina!
2: Radio Birichina!
1: No problem!

0: Buongiorno Radio Birichina, sono Alison da Bergamo. Vi ascolto tutti i giorni in FM, siete fantastici. Oggi volevo dedicare a tutti i bambini in ascolto una canzone di Conte, Sparing Partner, e augurandogli di sentire della buona musica, non quello che gira ultimamente. Ciao a tutti, un abbraccio, siete fortissimi.
1: È un macaco senza storia, dice lei di lui.

Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.

这个 God alone。

Sono Mirella da Cazzago di Pianica in provincia di Venezia. A tutti i berichini voglio dedicare la canzone Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Un saluto a

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 9:00. Birichina.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
5: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
11: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo attacco di Trump a Meloni. Posta una foto meme sulla social Truth con la premier e scrive: serve un ordine restrittivo. Solo due settimane fa il presidente americano, a seguito del vertice di Evian, era arrivato a dire che in Francia Meloni l'aveva implorato per uno scatto assieme. Sconcerto da Palazzo Chigi, ma non cederà alle provocazioni. Blackout record a Cuba. Senza elettricità il 72% dell'isola. Alla base della crisi ci sono 10 delle 16 unità termoelettriche nazionali attualmente fuori servizio per guasti o manutenzione, e inoltre diverse centrali galleggianti sono inattive a causa della carenza di combustibile. Calcio: l'Inghilterra vola ai quarti di finale del mondiale superando il Messico per 3-2 nello storico stadio Azteca. Nel prossimo turno, in programma sabato prossimo, gli inglesi troveranno la Norvegia, che ha eliminato il Brasile. Questa sera alle 21 Portogallo-Spagna e nella notte Stati Uniti-Belgio. Tennis: Jannik Sinner centra per la quinta volta consecutiva i quarti di finale a Wimbledon. Il fuoriclasse azzurro ha superato il giapponese Shintaro Mochizuki. Avanzano anche Cobolli e Jasmine Paolini. Queste le breaking news di TG Com 24.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: La vita è la fortuna di esistere, il coraggio di sorridere, la voglia di sperare, la forza di resistere e l'umiltà di ringraziare. Radio Birichina ha tutto ciò, ma soprattutto a voi che ci ascoltate. Birichina.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
0: fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
16: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri, eh?
17: Veramente faccio leva sull'IVA.
18: Leva sull'IVA?
17: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
18: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
17: Ce li leva?
18: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
17: Leva l'IVA.
18: E i pensieri.
17: Solo a luglio, solo da
19: Iperceramica.
20: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Birichina. Vorrei fare una dedica per il compleanno di Giovanna per i suoi 26 anni. La canzone è di Rama, Galassie. Ciao Birichini, ciao Giovanna, buon compleanno.

C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
1: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Buongiorno, sono Cristina, chiamo dalla provincia di Modena, volevo dedicare una canzone a Bruno, visto che oggi è lunedì ed è molto abbattuto. La nuova canzone della Berti. Buona giornata a tutti.

0: Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
12: Berichina. Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Berichina al 393-7366-770. 393-7366-770. Berichina.
13: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
14: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
16: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
18: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
19: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
20: Ma va, sono andata da Ivan Team.
21: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
22: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Clio.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid

0: Sara, volevo sentire la canzone Angeli di Vasco Rossi per mio fratellone che oggi compie gli anni. Davide, ciao.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui.

Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

0: Sabrina e Lidia. Vi ascoltiamo dalla provincia di Ravenna in DAB. Oggi, mentre puliamo, vorremmo ascoltare As Long As You Love Me dei Backstreet Boys. Grazie, siete fantastici. Ciao. Saluta.
1: Ciao.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 10 e 2 minuti.
2: Birichina. Vuoi qualità a metà prezzo?
3: Di più.
2: Vuoi spendere meglio?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
10: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

0: ridurre l'inquinamento mentale, sarebbe utile fare la raccolta differenziata anche per i pensieri spazzatura. Radio Birichina, libera la mente. Ora sei qui con noi.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Buongiorno, domani è mercoledì al complesso presidenziale Bestepe ad Ankara in Turchia il vertice della NATO presieduto dal segretario generale Mark Rutte. In attesa del vertice, il partito di maggioranza sottolinea le buone politiche economiche del governo in tema economico. Lucio Malan, Fratelli d'Italia.
3: L'Italia oggi è un'economia solida grazie al governo Meloni che ha puntato sulla crescita e tagliato le tasse restituendo 21 miliardi a lavoratori e famiglie. A sinistra invece c'è già gara per come mettere le mani nelle tasche degli italiani facendo scappare gli investimenti con tasse come la patrimoniale o interventi sui conti correnti come propone Elly Schlein.
2: La classifica Governance Poll 2026 mette come sindaco più amato d'Italia la prima cittadina di Firenze, Sara Funaro. Tra i governatori invece il primato al pugliese De Caro. Mondiali di calcio, Inghilterra e Norvegia accedono ai quarti di finale, hanno battuto rispettivamente il Messico e il Brasile. La Federcalcio brasiliana intanto ha confermato la sua fiducia ad Ancelotti, nonostante il Brasile sia uscito ieri sera dai mondiali. Tennis Wimbledon, Sinner accede ai quarti di finale, ieri ha liquidato in tre set il giapponese Mochizuki. Formula 1, Leclerc un trionfo a Silverstone, terza la Ferrari di Hamilton. È tutto, a più tardi.
1: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

da Radio Vicina. Sono Graziella di Marostica. Mi piacerebbe poter sentire la canzone di Bandiera Bianca di Franco Battiato. Grazie e buona settimana a tutti voi e a quelli che si trovano in ferie. Buongiorno.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
6: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
7: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina. Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi. Berichina.
5: E siamo fatti al 70% di parole non dette, al 20% di occasioni mancate e al 10% di messaggi mai inviati. In pratica siamo stupidi al 100%. Con Radio Berichina puoi inviare parole,

0: vivere occasioni, mandare messaggi e tornare ad essere una persona intelligente. Berichina.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: pizza.
1: O se preferisci un gusto più deciso.
0: Ci pensa, salumificio Zare, salame dolce o affumicato.
1: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

Ciao Virginia, io chiamo dalla provincia di Como, avrei il piacere di ascoltare una canzone di Ultimo che si intitola Piccola Stella. Vi ringrazio e grazie a tutta la staff della bella compagnia che fate per gente sola come me. Ciao cara, buona giornata.

Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.

0: Ciao a tutti, siamo Morgana e
1: Andrea
0: e stiamo andando a Vermiglio.
1: Partenza da Piacenza verso il Trentino
0: a fare uno spettacolo di circo teatro. Vi ascoltiamo sempre e vorremmo chiedere se potete mettere una canzone di Mannarino a vostra scelta. Grazie, ciao a tutti e a tutte.

volevo dedicare una canzone qualsiasi di Califano a mia nonna Stefania, chiamo da Roma Garbatella, vi ascolto in streaming, ciao, ciao, ciao.

0: studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao, sono Loris da Venezia e vorrei ascoltare la canzone Waiting for a Girl Like You dei Foreigner. E niente, la dedico alla mia bimba. Grazie, ciao.

0: Sono le 12 e 0 minuti. Berichina.
1: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump spara a zero su Meloni. Su Truth, il suo social, ne posta una foto con espressione riverente verso di lui e ne chiede un ordine restrittivo. Sconcerto a Palazzo Chigi. Non rispondiamo le parole. L'agenda non cambierà. Domani e mercoledì vertice NATO in Turchia. Guasto alla stazione centrale di Milano. Treni in ritardo fino a un'ora e molte cancellazioni. Rallentamenti anche tra Varese e Gallarate. Da oggi un cavalcavia divide l'Italia in due. I lavori a Firenze. Disagi per i convogli fino a venerdì. Navette e linee alternative per l'alta velocità. Calcio ai mondiali. Norvegia e Inghilterra si affronteranno nei quarti di finale dopo aver battuto il Brasile per 2-1 e il Messico per 3-2. Dalle 21 ad Arlington l'ottavo Portogallo-Spagna. Tennis. Sinner guadagna i quarti di Wimbledon. Oggi ci proveranno Coboldi e Paolini. Questa le breaking news di TGcom 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te.
8: Birichina. Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
9: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao, sono Stefano, siamo da Brescia e vorrei sentire Stay di Jackson Browne. Buona settimana.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina, no problem.
6: Il palo del mattone.
4: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina. Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

vorrei dedicare una canzone a mio marito. Se non avessi più te. Grazie. Vi chiamo in FM. Sono di Ferrara.

Ciao Radio Birichina, sono Roberto e chiamo da Alassio, provincia di Savona. Vi ascolto tramite l'applicazione, il cellulare, e volevo richiedervi, se possibile, una canzone di Lucio Dalla, la canzone delle rondini. Grazie, ciao!

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
6: Ciò che conosciamo di noi è solamente una parte, e forse piccolissima, di ciò che siamo a nostra insaputa. Radio Birichina sa chi è, cosa fa, cosa dà, e ve lo dimostra ogni giorno. Birichina.
7: Vuoi qualità a metà prezzo?
8: Di più.
7: Vuoi spendere meglio?
8: Di più.
7: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più. Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
11: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
9: La tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Vuoi fare una dedica musicale a qualcuno? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Federico di Montichiari e ti ascolto su FM. Oggi se possibile vorrei ascoltare Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Ciao Radio Birichina, ti voglio bene, ciao.

Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393 7366 770

Io sono Fernanda da Venegasù. Volevo dedicare la canzone Un'estate al mare e fare salutare e fare gli auguri a tutti i miei nipoti e i tre pronipoti e tutti quanti. Ciao e grazie.

0: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buongiorno, sono Michele di Tirano. Vorrei dedicare una canzone di Battiato a Mariuccia.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Sabine China.
1: Time. Ora. Sono le 16:00.
2: Radio Birichina Traffico.
3: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Reggio Emilia e Parma per traffico intenso. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, code a tratti tra Reggio Emilia e Parma per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione autostrada Milano-Napoli, code a tratti tra il bivio A14 diramazione Ravenna e il bivio A14 A1 Milano-Napoli per traffico intenso. Sulla 24 Roma-Teramo, coda tra Portonaccio e il bivio A24 tangenziale est Roma per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: con una canzone e una dedica? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Sì, allora mi chiamo Domenico, chiamo da Padova. Volevo ascoltare una canzone degli Alunni del Sole, concerto.

0: volevo ascoltare, però di Fiorella Mannoia. Chiamo dalla provincia di Padova. Ciao!
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su Eureka Macchine Pulizie .it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
4: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

fare una dedica a Nicolina da parte di Umberto, Nicoletta. Una canzone che scegliete voi, una canzone d'amore. Siccome sono innamorato di lei, ma lei non lo sa. Niente, se gli fate una canzone, Umberto gli fa una dedica a Nicoletta di Cerea. Buona giornata, grazie.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: In Cina non si dice notte serena, ma si dice luna sopra il monte. Ombre danzano lente, notte avvolge il cuore, sogni di stelle ardenti. Radio Birichina, la tua stella ardente nella notte. Birichina.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
9: Papà, Jiffy è per i grandi?
10: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
11: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
12: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

veramente l'istrione di Charles Aznavour, mi chiamo Vincenzo e chiamo da Roma. Grazie e la dedico a tutti voi, perché ognuno di noi è un istrione.

Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

0: pomeriggio a tutti, telefono dalla Ronchi delle Giornali, vi ascolto in streaming e avrei piacere di ascoltare una vecchia canzone che mi ricordo della gioventù, comunque bella, di Lucio Battisti. Un saluto a tutti in questa calda estate. Ciao ciao.
1: Tu vestita

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
4: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Birichina. Radio Birichina.
10: Time. Ora.
11: Sono le 18 e un minuto.
12: Le notizie di Radio Birichina.
13: Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, Trump dichiara: Putin vuole finire la guerra in Ucraina, ne parleremo, anche Zelensky lo vuole. Nuovo affondo di Trump contro la Meloni, su Truth il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo a corredo di una sua foto con la premier. Sconcerto a Palazzo Chigi, i ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Caos treni, lavori programmati a Firenze, ma l'impatto è su Milano. Per un viaggio ora ci vogliono fino a 10 ore. Convogli dimezzati e tempi raddoppiati fino al 10 luglio per la demolizione di un cavalcavia. Il caso Balogan. Ai mondiali di calcio, Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso all'attaccante americano. Non era un fallo, ha detto il presidente, e l'arbitro è un po' sospetto. Gli Stati Uniti sfidano il Belgio alle 2 di questa notte, prima alle 21 Portogallo-Spagna. Tennis, Wimbledon, Cobolli vola ai quarti dopo aver battuto De Minaur. Bene anche la Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Radio Birichina è pronta a soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393 7366 770. Birichina.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
19: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
20: Internet veloce!
19: Solo se hai Eolo. Ah...
20: Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
21: Deghi arredare il tuo giardino?
22: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
21: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
22: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
23: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
22: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
21: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
22: Deghi provare.
21: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
24: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770 per riascoltarla subito.
1: Sono Federico della provincia di Mantova. Gradirei una chicca del 69, se non sbaglio. Suga, suga. Grazie e buona serata a tutti.

ciao Birichina, chiamo da Rosan in FM, mi piacerebbe sentire, sono già stata passata, 38 luglio di squalo. Grazie, buone vacanze.

ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

0: Vuoi qualità a metà prezzo?
1: Di più!
0: Vuoi spendere meglio?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro.

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
1: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso. Adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
7: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

0: mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770 e lascia il tuo messaggio.
1: Birichina, la canzone nuova dei Rama, quella che dice le mie mani e le tue mani, Rama nuova.

Buone vacanze e mi raccomando, al ritorno non dimenticate di portarci in regalo un sorriso. Buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina.

Complimenti per la trasmissione. Vi ascolto in streaming da Garda. Vorrei dedicare al mio amore la canzone Sei tu di Moro. Grazie.

la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Birichina. Perdona sempre i tuoi nemici, niente li fa arrabbiare di più. Radio Birichina, pace e bene.
10: Birichina. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
16: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
18: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%. 8 super

0: promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

0: Radio Birichina. I Graffi ritorneranno stasera alle 21.30.
1: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.
2: Per cortesia, vorrei dedicare Yellow Submarine dei Beatles ai ragazzi, a tutto lo staff della gastronomia Pasta della Francesca. È a Milano e ascoltiamo in FM. Grazie.

0: Il profumo della pelle dopo il primo sole ti fa piombare addosso il ricordo di almeno una decina d'estati. Accompagna i tuoi ricordi anche con le canzoni di Radio Birichina. Birichina, no problem.
1: Ciao a tutti, sono Lucia da Vicenza, sto ascoltando Radio Birichina e vorrei dedicare la canzone a tutti, Si può dare di più.

Ciao Birichina, sono Davide da Argenta, provincia di Ferrara. Vi ascolto in FM e vorrei ascoltare Vita Mia, la Vita Mia di Amedeo Minghi. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 19 e 0 minuti.
0: Birichina.
4: Papà, Jiffy è per i grandi?
5: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
6: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
8: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, riferito alla premier in foto. Sconcerto a Palazzo Chigi. Ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Intanto Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Foluran Balogan. Sì, l'ho fatto, ha detto il presidente, non era un fallo. E l'arbitro un po' sospetto se guardiamo al suo passato, ha aggiunto. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese, previsto nel piano del Board of Peace, di assumere il controllo amministrativo della striscia. Negativa la reazione di Israele, è uno spin mediatico privo di significato. Il tifoso ferito al derby di Torino del 24 maggio con un lacrimogeno, il poliziotto accusato di lesioni aggravate, non va ai domiciliari come chiesto dalla procura. Per lui un anno di sospensione dal servizio, rischia poi il licenziamento. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Si è avvalso della facoltà di non rispondere invece il 22enne che sabato mattina, senza motivo, ha ferito a coltellato un uomo davanti a un bar a Milano. Festeggia l'Italia del tennis a Wimbledon, ai quarti Cobolli e Paolini. Flavio supera l'australiano De Minaur in 3 set. Al prossimo turno se la vedrà con il vincitore della sfida tra il bulgaro Dimitrov e il britannico Ferri. Jasmine batte invece la filippina Ayala sotto gli occhi di Roger Federer e Kimi Antonelli. Ai quarti giocherà contro l'Ucraina Kostyuk. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Birichina. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: La salute non è solo l'assenza di malattia, è un equilibrio tra corpo, mente e spirito. Prendetevi cura di voi in ogni aspetto della vostra vita e con Radio Birichina vi sembrerà più facile. Birichina.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Sono Lucia da Bassano del Grappa e volevo ascoltare Voglio amarti così, canzone romanticissima. Ti ascolto in FM.

A chi va lontano e a chi resta vicino auguriamo buone vacanze e buon cammino. Buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Stanchezza, pesantezza, devono essere un ricordo, un lontano ricordo. Con cosa? Ma con il gel della BM Steel. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro il prezzo, chiamando anche in questo momento la BM Steel 035 83 17 91.
3: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale. Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.

0: C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Ciao Birichina, sono Walter da Padova, ti chiamo dalla macchina mentre sto viaggiando verso Venezia per andare a vedere il concertone di Edoardo Bennato in piazza San Marco, perciò ti chiedo una canzone sua, La Torre di Babele. Grazie, siete grandi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Deghi trovare il prezzo migliore?
1: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Deghi scegliere, cliccare.
3: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: 393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda. Birichina.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive. Oltre la carta casa.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
12: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
14: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
15: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
16: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

0: della capitale, 101.2 e 101.3, 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio. Birichina 393 7366 770. Tu lo chiami, Radio Birichina risponde.
1: Ok, ciao Birichina, sono Massimo di Fregona e volevo ascoltare la canzone di Angelo Famao, Tu sei la fine del mondo. Ok, vi ascolto in FM. Ciao e grazie.

0: nella tua vita è tutto lavoro e niente spasso, il morale scende in basso. Ma con Radio Birichina è un attimo risalire. Ascolta, richiedi e dedica. Questa è la nostra missione. E più siamo, più la musica sarà sempre più varia e differente.
1: I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.
2: Da Modena.

Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 23:30. Birichina, e la vita prende ritmo. Buon ascolto. Birichina, no problem.

0: Ogni viaggio lo vivi tre volte. Quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Buona estate da Radio Birichina. Birichina, no problem.
1: Ciao Birichini, sono sempre Edo da Marzano Romano, in provincia di Roma. Vi ascolto in FM e stasera vorrei una canzone che mi ricorda il periodo in cui io lavoravo. E la canzone è Gypsy King, è Nel blu dipinto di blu. La dedico a mia moglie. Un abbraccio a tutti quanti, buona serata.
2: Penso con sueño para

0: Birichina. Radio Birichina. No problem.
1: Buonasera, io ho già chiamato prima per sentire la canzone di Marcella Bella e ti ringrazio, buonanotte.

0: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Minchiomariano.it.
2: Hit Universal Fun.
3: Digital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
5: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova? Del gusto è la prova.
6: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu.

0: Pechina.
1: Time. Ora. Sono le 22 e 0 minuti.
2: Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770. E sarai subito in onda su Radio Birichina.
3: Birichina. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

Ciao amici di Radio Birichina, sono Dario, vi chiamo dalla provincia di Brescia e volevo dedicare champagne alla piccola Emanuela F che oggi compie 40 anni ed è una grande vostra ascoltatrice. Ciao birichini!

Buone vacanze e mi raccomando, al ritorno non dimenticate di portarci in regalo un sorriso. Buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino, interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
8: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: Birichina accende i ricordi, spegne la noia. Radio Birichina, no problem.
1: Ciao, sono Luca da Biella e vorrei fare una dedica molto speciale per un'amica speciale e simpaticissima e dolcissima, la mitica Roberta, detta Berta o anche Mamiota in maniera simpatica, per i suoi 40 anni. E vorrei dedicarle una canzone di un cantante che ho scoperto grazie a lei, ed è Coez con È sempre bello. Grazie, ciao Radio Birichina.

Ben sintonizzati su Radio Birichina. Un viaggio di 1000 miglia inizia sempre con un primo passo. Buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: Com'è andata? Racconta.
1: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
0: No. E tu che cosa hai fatto?
1: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
0: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
1: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: L'istruzione è ciò che resta dopo che uno ha dimenticato tutto quello che ha imparato a scuola. Radio Birichina ti istruisce a dovere.
7: Birichina. E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.
14: Birichina. C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno.

0: Birichina, The Problem.
1: Ciao Radio Birichina, sono Anna Maria di Ghedi, in provincia di Brescia. Voglio chiederti, bella da morire, degli abusati. Ma vedi, a voi della radio, a Renato, ti saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao, buonanotte.

Ciao Radio Birichina, ciao a tutti, sono Oscar dalla provincia di Torino. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, Noi Due nel Mondo, Noi Due nell'Anima dei Pooh. Un caloroso saluto, ciao, grazie.

0: Sono le 23:00.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
4: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.

0: Saggezza è dire non lo so. Radio Birichina, a volte è meglio tacere. Birichina.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Passioni in valigia. Già da ogni euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. Ogni euro. Batte.

0: Radio Birichina. New Song.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

La sera non richiudetevi nelle vostre stanze. State insieme con tutta la famiglia. Un giorno lo apprezzerete. Buona serata. Radio Birichina. No problem.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan!
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Birichina. Ben sintonizzati su Radio Birichina. Ricorda sempre che la felicità non è qualcosa di già pronto, ma viene dalle nostre azioni. Radio Birichina, no problem. Birichina.
9: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
10: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina, no problem.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina.

0: nasconderti.
1: Di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Birichina. Birichina.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
1: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

Se stanotte non sai cosa fare, ascolta musica, musica bella, musica no problem, quella di Radio Birichina.

0: mattina.
1: Time. Ora. È l'una e zero minuti.
2: Birichina Notizie.
3: C'è un aggiornamento di notizie. Ben ritrovati. Molti statunitensi, anche fra quelli che hanno votato Trump, prendono le distanze dal loro presidente, dopo i nuovi attacchi che questi ha mosso contro la presidente del Consiglio italiana. Il tycoon, proprio alla vigilia del vertice NATO di Ankara, ha pubblicato sul suo social Truth una foto dove viene inquadrato insieme alla premier italiana che lo guarda con espressione apparentemente adorante. Accanto all'immagine c'era scritta «Serve un ordine restrittivo». Sempre nelle stesse ore, Trump ha pubblicato anche commenti sprezzanti sull'imponente funerale di Al-Khamenei a Teheran. In Puglia, turisti costretti a mangiare di nascosto in spiaggia perché i gestori degli stabilimenti balneari vietano loro di portarsi il cibo da casa. Il presidente della regione De Caro si dice sbalordito.
4: Leggo con stupore le parole di Assoturismo. Si parla di immagine danneggiata. Se qualcuno osa consumare un panino o della focaccia portata da casa in un lido privato. Le regole sul decoro in Puglia ci sono già dal 2019. È vietato in spiaggia utilizzare plastica monouso. Quindi chi porta cibo da casa può utilizzare soltanto posate e stoviglie biodegradabili, non si può portare del cibo in qualunque maniera. Il resto sembra soltanto un modo elegante per dire o consumate da noi o niente.
3: Con questo è tutto, a risentirci al prossimo giornale radio e buon proseguimento di ascolto dei nostri programmi.
2: Birichina Notizie.

0: Radio Birichina. New song.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Birichina. Viaggi notturni sulla musica più bella. Birichina.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni. E inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo. Il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. Radio Birichina, no problem!

Buon ascolto, questa è Radio Birichina. Ed ora vi ricordiamo una delle frasi più famose di Marilyn Monroe. Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere, preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che